Wall mond e me le dumbro che tu pidera me la. Te isho lombo per de ma.